0: spiaggia, matrimonio messo a dura prova. Antonella da Roma lavora sotto il sole, guarda già con terrore i quasi 40 gradi previsti per venerdì. Ma io non sapevo niente, davvero venerdì ci sono 40 gradi? Vabbè, se ne sapete qualcosa fatemelo sapere. Al 320 20 41 433, adesso su Dimensione Suono Soft, ascoltiamo il diario di navigazione di Beppone Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno ragazzi, pronti a partire? Oggi voliamo a Macao, una città che non ti aspetti. Pensavi a casinò, luci, soldi e trovi anche quello. Ma poi ti giri e vedi una chiesa portoghese, una pasticceria che fa le pâté de natà, un vicolo con i muri scrostati e panni stesi. Insomma, Macao è un mosaico, un mix tra Cina e Portogallo, fusi in un microcosmo. Le scritte sono in doppia lingua, il cibo è un mix assurdo, è buonissimo, il dim sum, il bacalao, il famoso pesce portoghese alla portoghese, il riso fritto e il vino dolce. Il quartiere storico di Macao è patrimonio UNESCO e camminarci è un viaggio nel tempo tra zhuhegos, statue di Buddha e il profumo di incenso. Insomma, ho trovato Macao per l'ennesima volta una città elegante, popolare, caotica e silenziosa, e ti lascia addosso quella bella sensazione di io non ho capito tutto, ma insomma mi è piaciuto tantissimo, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

0: Se anche tu l'hai cantata come me nell'inglese maccheronico che mi contraddistingue, benvenuto, sei benvenuta, sei nel posto giusto. Questa è Dimensione Suono Soft, la prima ora è scivolata via in questo mercoledì 26 agosto, io sono Francesco Caboto, ce ne sarà una seconda, poi una terza, una quarta, ma nella prossima ci sono le Good Life, parleremo di roba a cui diamo una seconda vita, una seconda opportunità ai mercatini dell'usato e poi ti farò vincere, ti manderò al Vinoforum, quindi a te non resta che rimanere lì.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè, buona,
1: ma non fritta.
2: Mamma!

0: fino al 1° settembre. Barilla pasta di semola 500 grammi a 59 centesimi. E il nastro azzurro, birra da 62 centilitri a 99 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un uomo è deceduto in un incidente stradale sulla via Flaminia a Roma. Nell'incidente avvenuto al chilometro 17.600 sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Sul posto le forze dell'ordine, istituite deviazioni al traffico, presenti le squadre ANAS. Una maschera in lattice abbandonata dopo il colpo, quasi 38.000 euro sottratti ad una sala bingo e poco dopo la scoperta di un maxi carico di hashish e lo scenario ricostruito dalla Polizia di Stato al termine di una serata attività investigativa condotta dai Falchi, che hanno poi arrestato un 54enne romano. Smontato il presidio di Spin Time, ha riaperto via di Santa Croce in Gerusalemme, le quasi 130 famiglie, fa sapere il Campidoglio, hanno tutte un alloggio provvisorio e la comunità rimarrà davanti al palazzo con alcuni stand. Mobilità a Roma, l'assessore Patanè annuncia una stretta sulle ZTL, i nuovi varchi con telecamere leggeranno le targhe anche in uscita, non più solo in entrata. Il provvedimento scatta da gennaio, si parte dal centro storico, poi Trastevere, San Lorenzo e Testaccio, stretta anche sui pass disabili, ne sono stati cancellati circa 20.000 che usavano quelli dei parenti deceduti. Borse, quelle europee aprono caute in attesa del PIL e dell'inflazione PCE negli Stati Uniti, Milano sale dello 0,14%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Eppure altro non desidero se non ciò che già possiedo. Il cuore mio, allo stesso modo del mare, è privo di limiti. E ancora come il mare, il mio amore è profondo. Più te ne do e più ne ho, poiché entrambi sono infiniti.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Atlantic con Wise Man. 10:17, buon mercoledì 26 agosto. Ti avevo detto che avremmo giocato, avresti vinto in quest'ora. Beh, non mentivo.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
4: Speciale agosto, chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.
10: Ora si vince.
0: Dal 7 al 13 settembre Piazza di Siena ospita Vinoforum, un appuntamento imperdibile con le migliori cantine italiane e internazionali, degustazioni esclusive e incontri dedicati al mondo del vino e dell'alta gastronomia. Un'esperienza unica per lasciarsi conquistare da sapori, profumi, grandi eccellenze, all'insegna della passione, della qualità e ovviamente dell'innovazione. Vuoi giocare? Vuoi vincere? Devi inviare un messaggio WhatsApp al nostro numero, quello classico, solito, 320 20 41 433, te lo ripeto, 320 20 41 433, e devi scrivere Piazza di Siena. Potresti essere premiato con 2 ingressi. Lasciati emozionare insieme a Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione.
11: Aptodis, averla ti conviene.
12: Aptodis, averla ti conviene.
11: Aptodis, averla ti conviene.
12: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
13: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
16: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata a ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
17: Finalmente a Roma per l'unica data ancora disponibile, 3 settembre, Roma Summer Fest. Il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, arriva a Roma per una data imperdibile. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
18: Dimensione Suono Soft. Molto.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo. In qual-

Beckenbauer Revolution 10:39, rivoluzione anche nel mondo della compravendita, perché qualcosa sta cambiando. Hai mai comprato qualcosa di usato e poi ti sei chiesto chi lo possedeva prima di te? Una vecchia macchina fotografica, un libro con una dedica scritta a penna, una giacca vintage, che so, no? I negozi dell'usato hanno una cosa che tutti gli altri, quelli tradizionali, difficilmente possono avere: ogni oggetto arriva già con una storia, e tu comprandolo ovviamente

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: È proprio questa l'ultima canzone del mercoledì sera insieme qui su Dimensione Sono Soft con High. La voce era quella di James Blunt.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buonasera da Andrea Soprani. È evasa dai domiciliari per incontrare il fidanzato al carcere di Viterbo, dove era stata accompagnata da un uomo senza patente, denunciato per procurata evasione. È stata arrestata Nefertari Mancini, 32 anni, figlia di Antonio Mancini, soprannominato Accattone, e Fabiola Moretti, storici appartenenti alla banda della Magliana. I fatti risalgono alla mattinata del 23 agosto. La donna è entrata in carcere esibendo una carta d'identità intestata a un'altra persona.

0: è stata trasferita nel carcere di Civitavecchia in attesa dell'udienza di convalida. Spin Time nasce Via della Resistenza, montati 7 gazebo al posto dei parcheggi davanti all'ingresso del palazzo. Gli attivisti rimarranno a presidiare l'area dei parcheggi in via Santa Croce di Gerusalemme fino ad ottobre. Abbiamo deciso di rimanere qui perché per noi è importante che questa comunità resista non solo a livello ideale ma proprio a livello fisico. L'obiettivo degli attivisti è portare in strada i servizi e gli sportelli offerti all'interno della struttura, rendendoli accessibili anche a un nuovo pubblico di passanti. Tra le attività previste nei gazebo, lo sportello legale, la tutela sociale, il dopo scuola per i bambini e i laboratori pomeridiani. Termovalorizzatore di Santa Palomba, il terreno non basta più. Il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza commissariale con cui autorizza AMA ad effettuare l'acquisto di quasi 4 ettari di terreni della superficie su cui costruire il futuro termovalorizzatore con un esborso di altri 5,4 milioni. Eventi sul Tevere, torna Fitzcarraldo, palcoscenico, scenografia, racconto. Dal 2 al 5 settembre la prima opera lirica composta per un battello in viaggio trasforma le sponde di Roma in scenografia e la città eterna in un teatro a cielo aperto. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Prossimi giorni il centro-sud Italia sarà interessato da una nuova forte ondata di caldo che interesserà anche il Lazio, con un aumento delle temperature. Nel corso di giovedì cielo sereno o poco nuvoloso, domani tempo assolato con un primo rialzo delle temperature fino a 35-36 gradi, ulteriore aumento della colonnina di mercurio nel corso di venerdì, quando saranno possibili anche locali punte di 38-39 gradi. Vento debole o al più qualche raffica moderata da sud, con Tirreno quasi calmo. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Ed ecco, dopo le notizie, i miei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Il mercoledì sera della tua radio del benessere ora prosegue con tante e dolci canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 e ci sarà Silvia Giansanti a darti la sveglia. E io, come sempre, ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Buona serata. Ciao!
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Occhi negli occhi. Sguardi. Sospiri, mani, respiri. L'amore cos'è? L'amore è magia. L'amore sei tu.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft. C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Amici della convenienza, ci siete? Da MA Supermercati il carrello si riempie di risparmio! Fino al primo settembre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 59 centesimi. Il nastro azzurro, birra da 62 centilitri a 99 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
2: Cerchi un'auto?

0: tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero. Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
1: Canzoni d'amore.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore.